0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, Radio Padova.

a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova. Stai ascoltando

Radio Padova, pinguini tattici nucleari, rubami la notte, 9:03, buona giornata, buon inizio di settimana da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, i vostri messaggi 328 319 8000, da oggi abbiamo cominciato

Buone stelle, miei cari della vostra Venusia, e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con possibili complicazioni, in particolare nel settore professionale, per la dissonanza di Mercurio e Luna. Bene in compenso l'amore e voto 7-. Toro, l'inizio della settimana sarà accompagnato dalle buone sensazioni che arriveranno dal vostro impegno in ambito lavorativo, mentre è possibile che a mancare sia l'appagamento sentimentale. Il voto è 7. Gemelli, la presenza della Luna nel segno amico della Bilancia renderà tutto facile sia negli affari sia in amore, quindi vi meritate un bel 8. Cancro, la dissonanza della Luna potrebbe causare un po' di malumore da gestire con intelligenza e un pizzico di leggerezza, onde evitare squilibri, soprattutto nei rapporti affettivi. Il voto è 8-. Leone, tutto procede come da programma, oggi anche grazie alla Luna amica. Basterà che sappiate moderare una certa irruenza causata dalla quadratura di Marte.

0: morte e voto 8-. Vergine, ascoltate il vostro istinto ben guidato da Mercurio e Marte, sempre in ottimo aspetto, per darvi da fare in ogni ambito e voto 7+. Bilancia, la luna nel segno con la complicità di Venere positiva favorirà relazioni personali assai soddisfacenti, così saprete trovare un certo equilibrio anche nel per il momento ostico ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la situazione professionale gode del sostegno di Mercurio e Giove, mentre non va altrettanto bene la vita affettiva e forse un po' anche per colpa di una certa possessività che non siete in grado di controllare. Fate i bravi e voto 8-. Sagittario, Luna, Venere, Saturno, Nettuno e Plutone sono in linea con il vostro segno, pertanto non avete scuse per essere determinati al lavoro e collaborativi in famiglia. Voto 8. Capricorno, i capricci di alcuni astri in posizione dissonante potrebbero rallentarvi nell'affrontare la giornata lavorativa, quindi cercate di non sprecare le energie di Marte positivo e siate selettivi. Voto 7. Acquario, l'ottimo aspetto della Luna favorirà la realizzazione dei vostri piani per una giornata che almeno per gli affari sarà soddisfacente, quindi voto 7+. Pesci, siete sempre ben voluti da Mercurio, Sole, Marte e Giove, perciò la vostra voglia di progredire è quasi al massimo. Giornata proficua e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Mare, Tiziano Ferro su Radio Padova alle 9:15, destinazione mare, destinazione vacanze per molti, ma sta già partendo il conto alla rovescia, altri invece insomma anche in questa settimana avranno sicuramente tanti impegni. A proposito di destinazione mare, lasciateci salutare tutte le persone che ci ascoltano dalle località di villeggiatura, non solamente al mare ma per quanto riguarda il Veneto anche la montagna, i laghi, un po' dappertutto. Noi ci siamo con la nostra musica e i vostri messaggi al 328 319 8000. Ben trovati anche con Paola Iezzi e questa è Stessa Direzione.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati e una buona mattinata. Per traffico sostenuto sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Est verso Venezia e rallentamenti fra Soave e San Bonifacio e il Bivio con la 22 del Brennero verso Milano. Rallentamenti anche sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il Bivio con la 57 e verso Milano tra Spinea e il Bivio con la 13 Bologna-Padova. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre, è sempre il traffico sostenuto a provocare code verso Trieste fra Terraglio e il Bivio con la 27 Venezia Belluno e verso Padova fra la rotatoria milanese e la rotatoria Marghera. Ci spostiamo sulla 28 Porto Gruaro Conegliano per segnalare code in uscita a Porto Gruaro in direzione della 4. Inoltre sulla 23 Palmanova Tarvisio si viaggia in coda in uscita a Udine Sud, questo in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: E ciao!

Periodo di concerti, periodo di spettacoli in giro per l'Italia, ma gli italiani quanto spendono in musica? Circa 115 euro all'anno a testa, e la spesa principale riguarda concerti e festival, quindi siamo intorno al 43%, seguiti dagli abbonamenti alle piattaforme streaming, all'acquisto di dischi. Insomma, è questa la fotografia degli italiani rispetto alla musica. Per qualche anno eravamo scesi, da questo punto non c'era molto interesse, mentre adesso sono ritornati i grandi live e quindi le persone magari vanno a vedere e rivedere anche più volte nel corso della carriera uno stesso artista, perché si affezionano e fa parte della colonna sonora della propria vita. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Biagio Antonacci, questa è You and Me.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Io e la mia signorina Neffa Radio Padova abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Benvenuti, tra pochissimo le ultime notizie, prima c'è anche Saif.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: Radio Padova News.
1: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima, sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Hormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano, a Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio, in campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Roberto Tozzi, qualcosa qualcuno a Radio Padova alle 5, alle 10 e 5 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari. Anche adesso, come ogni ora, pronti ad ascoltare tre canzoni, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è nuova, Samurai J, Flamenco Paranoia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: La disco italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale sud di Verona. Per traffico intenso si viaggia rallentati con code fra San Martino, Buonalbergo e Borgo Roma in direzione Verona Nord. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code fra Sirmione e Desenzano verso Milano a causa di materiali sulla carreggiata e invece il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e il bivio con la 57 e verso Milano tra Spinea e il bivio con la 13. Ci spostiamo proprio sulla 57 tangenziale di Mestre. È sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti e code in direzione Trieste fra Terraglio e il bivio con la 27. In chiusura ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ferreri a Radio Padova. Stanno facendo discutere le notizie che arrivano da Santa Margherita Ligure, perché quel comune ha vietato ai bagnini l'uso dello smartphone mentre sono in turno. Comunque c'è da dire che i bagnini non possono in tutta Italia usare lo smartphone per scopi personali mentre sono in servizio di sorveglianza. Le ordinanze balneari della Guardia Costiera e le regole della sicurezza sul lavoro impongono agli assistenti bagnanti la massima attenzione visiva e uditiva verso lo specchio acqueo, vietando tassativamente ogni fonte di distrazione digitale, come ad esempio social network, messaggistica oppure giochi. Solo per quanto riguarda il servizio di emergenza, il cellulare può essere utilizzato esclusivamente per contattare i soccorsi, e poi c'è già la regola dell'auricolare singolo in caso di utilizzo proprio di auricolari per comunicazioni di servizio. I regolamenti impongono di indossare un solo auricolare, l'altro orecchio deve rimanere libero per garantire la piena percezione dei rumori ambientali e delle richieste di aiuto. Insomma, queste sono le regole anche per quanto riguarda questa stagione balneare. Buona mattinata, Radio Padova, musica nuova, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, e questa è Hit Parade.

0: ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
2: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: tantissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
4: Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita, 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Non si ferma Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta a due punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda, 3-1. Stasera Argentina-Austria e Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Elezioni FIGC, è il giorno del voto, la corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex Han. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda, 3-1. Stasera Argentina-Austria e Francia-Iraq, nella notte Norvegia-Senegal e Giordania.

0: l'8 luglio. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 11:03.

0: amici, pedala in giro per l'Italia a far concerti con Alfa. Buon vento a Radio Padova, 11:06, bentrovati. Come ogni ora anche adesso, tre canzoni da mettere in fila perché c'è più musica italiana qui da noi. Subito Gaia e questa è Chiamo io, chiami tu.
1: Tre canzoni in fila.

Arisa, siamo curiosi di ascoltare la nuova canzone con Nino D'Angelo e Rovazzi insieme. 11 e 16 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova. Adesso Clara, e questa è Prima Donna.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
8: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata,
9: viaggi in astronave, fulmini.
8: Alla fabbrica della scienza a Jesolo.
9: Tutto è possibile.
8: Aperto tutti i giorni.
10: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su Radio Padova. Buona giornata, 11.32. Adesso andiamo a Trieste per raccontarvi di quello che è accaduto nella giornata di ieri al Lido del Pedocin. Un Lido, per chi non lo sapesse, a Trieste è diviso esattamente a metà da un muro. Storicamente è sempre stato così: da una parte c'è la possibilità per andare al mare agli uomini, dall'altra parte è un Lido esclusivamente femminile. Non c'è niente dal punto di vista di illegale, è tutto legalissimo. Si porta avanti questa tradizione che va avanti proprio da secoli a Trieste. E tra l'altro in città sono più le donne a volere questo tipo di Lido. Cos'è successo? Che una coppia di turisti ha invaso praticamente una parte dove non poteva andare, una coppia, un uomo e una donna, e praticamente sono andati insieme e si sono messi ad offendere tutte le persone, tutte le donne che stavano praticamente nella parte femminile, definendo questo posto un luogo da medioevo e volendo indietro praticamente i 2,40 euro che servono per entrare dentro. C'è stata una lite furibonda, perché tantissime persone si sono messe in mezzo e poi sono state allontanate. Allora, qui non si tratta, come dicevamo, di essere rimasti fermi al Medioevo, ma si tratta di una tradizione locale da rispettare e che viene praticamente messa in atto ad ogni stagione balneare da tutti gli abitanti di Trieste, che, come dicevamo, ci tengono, anche perché dicono poi di spiagge libere oppure di spiagge dove tutti possono andare insieme, uomini e donne, ce ne sono tantissime, quindi il problema non si pone. Insomma, anche questo, discussione ci mancava. Benvenuti a Radio Padova, musica nuova, Rosa Chemical.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Una possibilità alle 11.47. Cristina Dori, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Buon lunedì. Ma com'è sta storia che abbiamo praticamente la provincia spaccata in due? Cioè? Mi diceva Alessandra del Centralone che stanotte da ste parti c'è stato un temporale, che è venuta giù un'acqua allucinante. E io che abito dall'altra parte della città, ma neanche un tuono, né un lampo,
0: niente,
1: ho visto nulla.
0: È così che funziona ormai.
1: Morti di caldo, perché stanotte tipo c'erano 29-30 gradi, quindi voglio dire, vabbè. Ok, qualsiasi cosa sia, noi siamo qua, siamo il vostro sole e anche l'arietta fresca.
0: Oddio.
1: Da perché sai, Luca, dire siamo il vostro sole con queste temperature, dici, ma allora non ci vuoi bene. Ok, allora dai, di che cosa parlerò oggi?
0: Sentiamo.
1: Durante il Ciao Cri, intanto ricordiamoci, perché c'è una data che incombe, che dalle nostre parti è una data che ha una tradizione antichissima,
0: pagare
1: che
0: le tasse a
1: la
0: fine
1: notte,
0: giugno,
1: no? lascia stare, la notte di San Giovanni, la sì. notte di San Giovanni, che casca tra il 23 e il 24 giugno, ve lo dico adesso, oggi è il 22, oggi pomeriggio vi darò anche come creare la famosa caravella di San Giovanni, perché pare che funzioni.
0: Con le uova.
1: Sì, col uovo, esatto. È una cosa molto carina, diciamo, la cosa viene lasciata all'aperto perché era atta questa boccia a raccogliere la rugiada degli dèi, veniva chiamata una volta, adesso si dice semplicemente c'è stato un po' di umidità stanotte. Vabbè, come siamo diventati pragmatici. Oh, poi invece questo pianeta meraviglioso, e questa notizia mi ha fatto venire in mente il film Avatar. Che cos'è? Il messaggio di Avatar è che erano tutti collegati, no? E c'era questa cosa sotterranea, questa sorta di micelio che copriva tutto il pianeta Pandora, e da cui dipendevano tutti gli esseri umani, gli animali, le piante, eccetera. E hanno scoperto una cosa impressionante: sotto i nostri piedi si nasconde un'immensa rete sotterranea di funghi lunga quanto un miliardo di viaggi tra la Terra e il Sole. È una storia pazzesca, l'hanno scoperta da poco e ce l'abbiamo sotto i piedi.
0: Ecco, e noi continuiamo a calpestarla.
1: Hai capito?
0: Ho capito, sì. La musica di Radio Padova, buona mattinata anche con Delia, Fiat 131, rum e cioccolata.

0: Radio Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

tutto tranne questo. Irama, Radio Padova, 5 minuti a mezzogiorno. Vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Ci sentiamo domani mattina, tra poco Cristina Dori. Adesso San Giovanni e questa.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ehi, tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
4: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
5: La disco italiana by Radio.

0: Radio Padova News.
1: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
2: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero.
1: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e due minuti.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 22 giugno. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che per lavori notturni, sino alle 5 di domani, martedì 23 giugno, sulla A4 Venezia-Trieste sono chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo Roncade in direzione Trieste. Inoltre vi anticipiamo che sempre per lavori notturni, dalle ore 23 di domani, martedì 23 giugno, alle 5 del mattino successivo, verrà chiuso il tratto autostradale di A28 Portogruaro Conegliano, compreso tra Fontana Fredda e Pordenone Sud, in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, martedì 23 giugno. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

0: domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sono le 23 e un minuto.